e mi rute in compagnia. Non mi che tola e noce ieria. Con il mio romo, con il mio petto, con la gente di popolo e le spiriti tanti.